il matrimonio sia per non fatto, sia per non fatto, curva del subito, basta il contratto, curva del subito, basta il contratto, questo forte, sì, questo conviene, questo forte.

pensate, così andate a essere, così sarà. E non ci pensate, e non vi adirate, così andate a essere, così sarà. Non ci pensate, non vi adirate, così andate a essere, così sarà. Non ci pensate, non vi adirate, così andate.

pensate, così ad essere così sarà. E non ci pensate, e non vi adirate, così ad essere così sarà. Non ci pensate, non vi adirate, così ad essere così sarà. Non ci pensate, non vi adirate, così ad essere così sarà.